0: Nana sao nana o nani nai nana sao agunai dagunai nana o
1: Tenti undagos numeri sami sapanti numeri chrai swayara imizaro me samjer sami aris chrai ta swanazal swaperekh mayekneba tasamali akhlagi